In realtà il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare bene. Flashdance si chiamava quel film

0: flash dance.
1: Who is this guy?
0: Cosa ha detto?
2: Chi è lei?
0: Ah, perché a me sarebbe piaciuto sempre poter danzare.
3: Radio Alliance Plus, toutes les musiques.